Per monti, per valli, bellissima Clori, già corrono, corrono, corrono i panni, le invite pastori. Per monti, per valli,